0: Sexton per quello che ha, cioè.
1: Che quello è Sexton, ok.
0: More Sharpie. It's going to be Michigan, Adam David, 5-6-3-4. Adam David, 5-6-3-4, Michigan.